0: poi altro. È sentito dire.
1: Aging system. This is only a test. This is KDL 791, clear 1800 hours and 0 seconds.